nulla nota il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, sono come fai, mi risponde fai qua, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il facatum della città, sono il facatum.

la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette e forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città. Sono il factotum.